un busta sanga, nero sta ma cosa. Alumuna, si sea u, ya sta ma cosa. Amuna yeye, koma, sta ma cosa. Tanga, tanga, un busta sanga, nero sta ma cosa.

0: è ora. Vengo. Io vengo.
1: Che peccato.
2: Nightstream on CBC Music. Whatever gets you through the night.